0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte.
1: Su

0: Nights.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
0: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
1: Allaccio la cintura.
0: E poi?
1: E poi accendo la radio.
0: Ah, bene, e cosa ascolta?
2: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
3: Ascolta le donne al volante.
4: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi.

0: vostra estate sicuramente con noi. Restate qui, tra poco ritorna la nostra grande musica con Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
5: Oi, oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics,

0: Questa è la Summer One, questa è Radio Number One. Mi raccomando, restate qua con noi perché tra poco si continua con le nostre good vibes estive.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, le 9 e un minuto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Radio Number One Notizie.
3: La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale il bilancio, timori per una nuova frana. Alessio Galea.
4: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
3: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma allo Stadium. Male la Fiorentina, 3-0 al Franchi in favore del Frosinone. L'Udinese vince a Monza 3-2, 2-1 tra Sassuolo e Torino. Oggi Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: L'estate di Radio Number One.
5: Le mattine d'estate sono fatte per dormire, ma per i dormiglioni. Poi ci sono le mattine d'estate del fine settimana per quelli, come dire, sportivoni come voi. Ce ne saranno all'ascolto, ma certo che sì. Quelli che si svegliano alle 6 e che non vedono l'ora di fare un po' di sport con la musica di Radio Number One. C'è la nostra Summer One.
6: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo
3: Gli Spacca Notizie.
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è

0: tutta l'estate, tra poco nuovamente insieme.
1: Summer One. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: ma cosa stai facendo? Stai spegnendo la radio per caso? Ma non andare via, perché dopo la pausa ancora musica e tante estate sempre in musica con Summer One qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, le 11 e 4 minuti. Radio Number One Notizie.
1: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui tre italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle dopo un malore ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: L'estate di Radio Number One.
2: È già mattina, diceva una famosissima canzone che vi ho riproposto per questa mattina di musica e parole qui su Radio Number One. Ben trovati, questa è la Summer One, la vostra playlist dell'estate. La colonna sonora la mettiamo noi.
0: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One, la vostra colonna sonora nel weekend di Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
1: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non andate via, eh! Dopo la pausa, ancora tanta musica e ritmi rinfrescanti con Summer One su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: solo un attimo di pausa e poi si riparte con il sound dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto alle 14.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
0: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Estate di Radio Number One.
3: Buon pomeriggio da Claudio, siete con Radio Number One, Summer One con voi anche in questo pomeriggio e in questa serata che si sta avvicinando. Qualunque siano i vostri piani, pizza, aperitivo, una cenetta intima, una serata con gli amici, noi ci siamo, Radio Number One con voi per tutta l'estate.
0: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: qualche istante il viaggio musicale continua. Summer One torna tra pochissimo, proprio qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
2: Malika Ayan.
1: Una serata di parole e musica.
2: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Non cambiate frequenza, Summer One ritorna tra poco con nuove hit e tutto il calore dell'estate.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

0: Restate lì, dove siete. Summer One ritorna tra pochissimo con tutte le nostre hit, sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, le 16. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.
2: Accendi l'estate e parti. Ci si vede al Lido, ci si vede in spiaggia, ci si sente su Radio Number One con Summer One.
1: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: solo qualche istante saremo di nuovo insieme con tutta la musica bella fresca, bella estiva di Radio Number One. Tra poco ritorna Summer One con tutta la magia dell'estate.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sali in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
1: Donne al volante, dal lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è